0: vuole andar.
1: Vani, ai demini.
0: Sacca il mare. Droghi portane si possono.